0: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
1: Τραντίσκονο οι δεξενοί. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai, tradiscono i decenni.